rimanga così. Sto cercando i capi, chissà se ci sta, e ma mi sta affidando. Poi ci vai vicino, accarezza i capilli e ci dica così.